What time come to an open me chiamo pa? Man, let's see who nungwa. No, mame. An open me chiamo. Kwa mbi asuna. Eso onkuma jidi. Bebe maye juma.